0: avuto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Playing only the hits. Top Albania Radio.
2: I act like I'm strong, but if something ever happened to you, I think it would break me.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori. Restiamo sempre distanti, ci nascondiamo.

0: Disc of the day. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici